di go mpeta ya re godimo di bile go wena mo tshwaruwa di buka tsa number 1 ha o jile go mogela o petition shebedi jwana tsa mo 40 sakae papo papo ga pila ha

0: ahí va Jao Moreno.
1: Hola Jao Moreno.
0: Anis.
1: Tsapo ya ka ile kae? Ka mo shameneng. Ka mo shameneng ke tsala ho ka Moreno. Ga ba Jao Moreno.
0: Ahí va Jao Moreno a mechiche.
1: Ka mena ga tola.
0: Moreno mo di ba matsiri tsola ga nyalo khotsa ba ba lele ba ntweno nneso.
1: Ka tsana lo ena tsela mokwe.
0: Amen nna ke.
1: Amen
0: ga tola. Lefatshe ke la Jehova le tsohletse ho lona. Le mathabo diphoto a le semphete wena ya rate yang. Wena o tloebitse bua lo semphete nyane. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena wa dilo.
0: Masale.
2: Mogani se tsere se o ke di tsitse di tswa le nna ho ka e be e di tsena. Jo ha le ga tsere ho le tsitse mo go.
0: Re ba ha o morena masale ka mono ka molomo wa mpe.
2: Amen ga tola.
0: Morena mo di mo matsi di sole kganya le khotsa ba balele ba ntlo ya ha ntate. Amen nna. Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang. Baskom maswabi e dutse ha ntate molo tsa utse pela in grace. Re ba ha o morena.
3: Re ba ha o morena babuli.
0: Ntate Ntlhane.

0: ya modimo nkhono ka dithabaneng. Amen, alleluia, me Alice Mahomo.
1: Amen.
0: Amen, alleluia, Morena Masisi.

sono cando abuti mwepedi falakani. Ya pila morena tibela. Nam tanda so awisbunolo padi. Katapelo mempo mahema. Nam tanda so nkunu matsepo. Amene morena brass. Amene ntate gadi khomo. Amene mema fako khunwanyane. Kae kapa kae ntate ntlhane.

0: ha re hatela pele. Re di ya jwalo ka mahlo. Re di sheba jwalo. Hore na dipheto na di ntse di tsamaya jwang. Tsona dipapading a tsona tseno tsa mohope wa lefatshe. Ka modisana batho ba bang ba batlile ba kena ka ha. E re re hatele pele. Empa he, ha o sheba letsatsing la maobane, bonnete teng wa bona hore a ka nnete. He, ho no ho le betere letsatsing la maobane. Ka nnete ho no ho le betere letsatsing la maobane. A ka nnete. E ba petse ka tsela eo. E le hore wa hlokomela hore papadi ya bolo ya maoto e loketse hore e be ka tsela le mokgwa mofuta o jwalo. Mme ha o sheba letsatsing lena wa bona hore ke la 19:9, wa bona hore Mexico e tla nkana jwalo le South Korea. Ha o sheba tseno ke tsa Group A, ha o sheba ka mona ka Group B, wa bona hore Switzerland e tla nkana jwalo le Bosnia. O bone jwalo hore Canada e nkana jwalo le Qatar. Ke tsona tseno tsa Group B ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng dipapadi tsa letsatsing lona lena. Mme wa bona hore o kaka wa shebella jwalo Canada, Qatar half ka nako ye e beilweng mona ke 3:30. Ebe kapa horeng ya 12:30 ha e fitile ka 12:30, 12:30 AM Switzerland le Bosnia 3:30, wa bona hore ke Canada le Qatar. Athinyane 6:30 teng wa bona hore ke Mexico le South Korea. Ke ka mokgwa he di ntseng a dipshatlana ka teng tsena tsa mohope wa lefatshe. Ha o ntso o di tonela mahlo, o ntso o di ya jwalo, o di sheba. Ha o ntso o di tonela mahlo, o di sheba. Re ntse re bona ka hare ho naha ya Lesotho hore he hua hodimo hua tlase. Wa tseba? Hua hodimo hua tlase. Dihlopha di a ikgaha. Dihlopha tsona di a ikgaha ka ntle ka mona. Di batla e tlere ha di qala dipapadi tsena tsa tsona e be le hore di nepahetse hantle. E be le hore tsona di nepahetse hantle. Mme tse thabisang ke ho elellwa hore sebapadi sane se ileng sa tuma ka hare ho sehlopha sane sa Amatshomatebele ha se tloha ka mane ka Bantung ka mane sa lebaka mane ka lefatsheng la Botswana sehlopheng seno sa Joaneng Galaxy. me a bapala ka mono a ipabola ke mona mohlankana Neo Mogatshane tsentseng a di hlaella ke hore o tekinne le sehlopha sena sa mona Bloemfontein sehlopha se bitswang ka gore ke Bloemfontein Celtic siwelele sa masele re bua jele wena le hlohonolo Mogatshane a se a apere jalo e tala ya ka mona ka Bloemfontein mme ditaba tse ntseng a di hlaella tse monate ke tsa gore sebapadi sa setlhopha sa matlama e leng a mokaubere ka go setlhopha seno sa matlama ke bua jalo ka phafa tshosadi tsamaye morena wa mono wa tshosane mono yena a ile a hlalosa fela go marangrang a ga e le boteng la gae gore ga e le mona Neo Mogatshane a se a le ka mona ka Bloemfontein banna o tla ka tsebe go shebelela o tla ka tsebe go shebelela jalo dipapadi tsena tsa Afrika Borwa mo o tla ka tsebe go shebelela dipapadi tsena tsa Afrika Borwa mo ke eleliswa mona gore kamane ka Group B Switzerland le Bosnia di bapetse letsatsing la mao Canada le Qatar di sedinkane bjalo tsankana ka 6-0 letsatsing lena Mexico le Korea today ya ba nngwe South Korea ya ba noto ke ka mokgwa di sedi pshatlane ka teng ka mokgwa di sedi pshatlane ka teng ke tsentseng di hlael Switzerland 4 Bosnia 1 ke tsane a thinyane group B mona re ntse re le ka group B ka mono Canada 6 Qatar 0 kamane ka group A kamane Mexico 1 South Korea 0 ke ka mogwe di senga di bapetse ka teng ha re ntse re ya re sheba bjalo dipetho tsena tsentseng a di etsa hala ka mogwe re ntse re bona bjalo dipetho tsentseng a di etsa hala sheba hantle nako ya hawe nepaetseng metsotso ke yane leshome le metso e robedi re ketaone ya mokokotlo goreng ena ya rona ke ya bokae hora ena ke ya bohlano ei wa bona bjale naga nako ena ya mafatsheng mane hei ha o itlisa mona ka Afrika mona ntate a e tla o phedisa mopherathethana gore e tla o pshatla o pshatla ba tla o nke nako o ithute yone ba tla o nke nako o ithute yona ka mokgwa di ntseng a di etsagala ka teng ka mokgwa di ntseng a di etsagala ka teng re tlo iphumana re ikentse jwang goba ga ona letho leo re ka ba ra iphumana re ikentse lona ga ona letho leo re ka ba ra iphumana re ikentse lona a re ntse re di sheba jalo ge di ya ka mahlo a ntse re di sheba jalo ge di ya ka mahlo mme o tla gopola gore sehlopha sane sa diodi tsenala kokomeng madifatjane se akgetse jalo mo teng se batlanang le mokwetlisi ya ka sehlohong wa sehlopha seno sa tsenala go tla tiatianeng kokome mmadifatjane go tla tiatianeng kokome mmadifatjane mme re hlokometse gore mokwetlisi wa mehleng wa sehlopha sena sa LCS ke bua bua lo ka mongadi Leslie Nosi le yena ke e mong wa ba agetseng a bua lo kopo ya hae ke a agetseng a bua lo kopo ya mosebetsi ka go se tlhopa seno sa yona di odi me a re shebile deadline e ne le mane ka di 8 tsa kgwedi yona yena ya June. Deadline e ne le ka di 8 tsa kgwedi yena ya June mo teng he re ileng ra tseba gore sehlopha seno sa di odi se re se batla jalo mokwetlisi ya nang le CAF A license ba re ka masakaneng minimum qualification, ba re professional coaching experience at competitive level ke ntlha ya bona bobedi, ba re strong tactical awareness and understanding of modern football principles ke ntlha ya bona ya boraro, ba boetse ba re ntlha ya bone ability to develop and implement effective playing philosophies and match strategies ntlha ya bona ya bohlano ba re excellent leadership, communication and player management skills hantla ya bona ya uqetela ine ile ability to work under pressure and achieve performance targets ke tseo ba neng ba di hlokile bualo he ho mokwetlisi ya tla ngola hlala bualo letloa ka hare ho bona ka mono mme ke utlwile la ga utlwa hore le mokwetlisi wa mehleng wa sehlopha seno sa yona di odi ke bua bualo ka mokwetlisi ha le makale mahla e motshomo ga tua le yena o ile a lahlela bualo he kopo ya hae ka hare ho sehlopha seno sa di odi re tla re ke dipitsi ha di mathile re se re utlwile gore na di odi e tswa le mang se le mong sena sa dipapadi sa 2026 to 2027 mme a ke kentse nko ya ka fatshe ke utlwile gore go na le mokwetlisi e mong ya tlang ho kopana jalo le bookamedi ba sehlopha seno sa di odi ke utlwile gore haufinyane ya tsatsing lena kapa tsatsing la ho sasa ha ke ntse ke nkgankga ke utlwile gore e ka go na le bokwetlisi ya tla kopana le sehlopha seno sa di odi e le ho ya dula tafoleng a jalo ho ya phura le pshwetla hore na e be na gatelo pele na ke efeng ke a ke ntse ke nkgenkgella ke kentse nko ya ka fatshe la ka ka matha ka mane ka tiatianeng ka mane ka one way street ka one way ka mono itsantse ke tsamatsamaya mono ke se ke thola pampiri a ke thola pampiri ke re hebana a thenyane taba tsa pampiri e di reng e re ke mathe ka lebelo le potlakileng a ngwana wa batho ke mmathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thutamodi re ile o sheba fela gore na ka mono na boemo ba lehodimo bo lepilwe jang ke atla
1: ya lerato mosi wa lehodimo.

0: Mohamed Yere ha metsotso ile mashume ma bedi tsena fela pele re fitla o reng ya bo supa ke le bo heta belanta go direta batsena tse wa qeta mo ba la tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mara go ra ya bo tshelela mme mo Mohamed ge ke ge dikela le mona fela ge ge kise Makhala Ndosip Krimi le Makhala Ndosip Lazarini mo Mohamed dikolo tsena di tswakilwe ka Morbei Morbei yo nana le mangabane a mangata bakeng sa letlalo la ha o na le di vitamin A C and E le di mineral di matlafatse di ha ha mele le di thibela mafu tseo tse dintsa tsona di sa fumane heng di jong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntshafetse le boreledi Morbei yo nana le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le mongobo di tswakilwe ka lekgala le khala lena ka blona le fetisa letlalo cream ena magaleng lo sipi sentse tswa kilwe ka atlazarin ka le baka lena moamedi magaleng lo sipi cream le magaleng lo sipi atlazarin di angwe bela letlalo la hao le be bonolo le be boreledi ithusa ontsha fatsa letlalo le hlake le be le ready di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa mathiba le metwa di fokotsa lona o thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa o thibela lona o fetisa ditorong e thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi ditshubaba mosolo jwalo jwalo gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao krimi tsena tsa makgale mo mamedi di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo ga le kare o batho diputheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyana tso be le boitshepo ka makgaleng rosipe boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa makgaleng tsona dikeke tsa go phoka di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang Mamedi di a fumane ya hohle ka hare honaha. Hopola, ha e se magaleng. Ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Mamedi ha re hatele pele he, jwale metsotso e le shumele metso e re bompile re fihla ho reng ya bo supa. Me re ntse re le ditabentsane tseo ge o fang tsona he Mohamed tsa mmoka wa batsamaisi ba ditaba tsa paramente haholo mmokeng ona o no tshwerwe Afrika Borwa moo he Mohamed motsamaisi wa dipuisano ka hare ho naha ya Lesotho a hlalositseng hore batho ba ja bohobe ha ba je democracy mme ke tse ding tsa ditaba tseo he Mohamed o ikutlwetseng tsona jwale ke batla go he Mohamed Mona mo buang ka taba ya ho matlafatsa paramente ha re ke re o hopotse hore na ditaba tsa hae ha le kopunyane ha ga ditaba tse dintse wa ileng a di bua e bile di fetse o aneng are thahasello e lokela hore e be ho dima paramente e matlafetseng e yang ho setjhaba he Mohamed e tsa mosebetsi wa yona ka nako ha re ke re hopotsa ne ditaba tsa hae he Mohamed jwale re shebe hore na seo ho buang ka sona o na re le naha ya Lesotho re ha kae ditabeng tsena
3: ke lelekela ka ho hopotsa molemong wa setjhaba sa Basotho mona botabothe ke hopotsa ka ditaba tsa motho yeo tweng ke moparamente moparamente mosebetsi wa hae ke ho emela setjhaba ke moemedi representative ke mo emedi wa setjhaba ke ntlha ya pele ya bobedi mo paramente o etsa molao ke mothati wa melao mo paramente ke mo gona le paramente o tweng ke legislature ke mo melao e thatwang teng ya boraro taba ya mo paramente ke ho abela mmuso tjhelete paramente e le moemedi wa setjhaba jwale tjhelete e le ya setjhaba thepa letlotlo e le la setjhaba jwale paramente e le baemedi ba setjhaba ba abela mmuso tjhelete

tribe ba botshelela mamedi tshwarele XDP asambe baby ba di beke di tsheletse ba ke fetse di tlo ba bo super ba ema mpa le bohlano ke shali popi like that auntie why you like that di beke di supile ba ke fetse di tlo ba bo super Scott umama di beke di robong ba ke fetse di tlo ba botshelela manek le black coffee tela jona bomba bararo ka deep in the bottom jazz world remix beke di robong beke tene tsela bo mba bohlano satsa hola jela ditsembe mba bo pete ke DJ Smalls zap beke di tsletse beke tene tsela bo mba le shume PCFM 92.8 jazz world 104.3 megahertz ra saka botlo ha re le ka kwano ka avane lesotho hotel and casino mamedi wa tsaba ga se ba ditse o tlamane horeng ya bosupa wa fitla kwa horeng ya le shume ka the PCFM urban top 40 hits countdown